0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: È l'una e 31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un classico italiano del 1980 con Rettore, Cobra.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.
3: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.
3: Radio Kalimba.
4: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1998 con Alex Britti, Solo una volta.
7: C'è

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone, all'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella, per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia, i rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica. mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario. In campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima!
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1978 con Renato Zero, Il Carrozzone.

0: En Radio Calima suena Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: di vacche, di mucche.
1: Le vacche.
0: Le vacche. Le mucche che hanno delle abitudini particolari che tra poco vi racconto, che riguardano l'amicizia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa ti piacerà perché andiamo
1: battute brutte?
0: No, andiamo a leggere gli insulti in romanesco.
1: Bello!
0: Dai!

0: Inizia ufficialmente il nostro lunedì insieme qui al Comedy, quindi l'intera settimana con l'oroscopo Palo. A
1: e
0: te,
1: allora,
0: Palo.
1: E allora grazie Ale, passami la parola. Ehi, mi passi la parola.
0: A te, Alo.
1: Allora, vediamo un po' per ogni segno zodiacale le figure che fai tu, proprio tu, uno dei 12 segni, senza volerlo. Perché ogni segno, devi sapere, cara Ale, ha il suo modo personale per perdere dignità.
0: Quindi per fare figuracce.
1: Esatto. Bene. Noi siamo molto bravi, io soprattutto, almeno una al giorno. E partiamo proprio con il mio segno, partiamo con l'Ariete. Entri convinto in una stanza e poi scopri che non era quella giusta.
0: Sì,
1: a me capita quasi sempre.
0: Vai un po' in giro a caso.
1: Io poi lo sai che ultimamente sto sempre sbagliando e giuro che è uno sbaglio.
0: Oggi ti sei trovato per caso in radio.
1: Mi sono trovato per caso in radio, mi trovo a sbagliare il bagno. Centri commerciali, hotel, vado sempre a bene delle donne. Però
0: ti arresteranno
1: prima
0: un
1: giorno mi arresteranno. Poi Toro, saluti qualcuno con entusiasmo e stava salutando quello dietro di te, altro grande classico. Gemelli, inizi una storia, ti dimentichi il finale, continui lo stesso.
0: Inventi.
1: Che è un po' un'abilità di tutti noi, questo vale un po' per tutti i segni, però ad esempio in questo caso il Gemelli è più bravo degli altri a fare questo. Ma andiamo al Cancro, dici non mi interessa, 5 minuti dopo chiedi aggiornamenti. Leone, fai una battuta, ridi solo tu.
0: Beh, autostima sempre altissima.
1: Sempre il nostro showman dello Zodiaco. Vergine, correggi qualcuno, aveva ragione lui.
0: Ah, che pesantezza, posso dire, amici della Vergine, siete un po' pesanti. E ve lo dice una pesante.
1: Bilancia, ecco, quindi vale doppio. Bilancia, spingi una porta con scritto tirare. Scorpione, fai il misterioso, in realtà nessuno ti aveva fatto domande. Sagittario, racconti una bugia innocente, ti tradisci da solo dopo 30 secondi. Capricorno,
0: attenzione, sentiamo se è la verità.
1: Mandi un messaggio professionale al gruppo sbagliato.
0: Ah sì, sai quante volte al posto di mandare, io ho il vizio di mandare il pollicione, che mi hanno detto è essere passivo aggressivo addirittura.
1: Vai,
0: vabbè,
1: addirittura, vabbè. Un pollice.
0: Sai che ogni generazione ha la sua modalità di leggere le emoji e spesso sbaglio, mando il dito medio.
1: Ah, beh.
0: Soprattutto nelle chat di lavoro.
1: Che è proprio l'esatto opposto.
0: Esatto.
1: Quindi perfetto.
0: Sempre un dito però.
1: Certo, però sempre fa parte della mano, voglio dire. Acquario, spieghi una cosa semplicissima in modo complicatissimo. E poi chiudiamo con Pesci. Saluti una persona che non conosci, poi continui a salutare per non peggiorare la situazione. E quindi ricordatevi, non conta il segno zodiacale. Prima o poi la figuraccia arriva per tutti. Alcuni la chiamano destino, altri la chiamano lunedì.

0: Abbiamo letto l'oroscopalo del lunedì, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Ogni segno zodiacale ha la sua figuraccia personale che spesso fa. Ecco, diciamo che io mi sono trovata parecchio in quella del Capricorno. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici.
1: Ci scrive Martina. Ciao Marti.
0: Ciao.
1: Ho salutato una ragazza al supermercato convintissima di conoscerla. Lei mi ha guardata malissimo. Io ho continuato a sorridere per altri 10 metri. Ormai ero dentro il personaggio. Quindi Martina
0: è dei pesci.
1: Dovrebbe essere appunto dei pesci. Questo succede anche a me, devo dire, quando ci sono, che ne so, queste
0: serate.
1: Ma tu
0: serate. Non fai testo, tu hai le figure tutte. Quanti sono i segni zodiacali?
1: 12
0: figuracce tutte tue sono.
1: Sì,
0: tu
1: poi
0: sei
1: io,
0: un po' ascendente,
1: sì,
0: tutti.
1: Voglio ascendente tutto, bello. Bello, mi piace.
0: Ascende tutto
1: sono.
0: Andiamo da Luca.
1: Luca, ciao Luca. Io ho spinto una porta con scritto tirare per almeno 20 secondi. Il problema è che c'era altra gente dietro di me che aspettava fiduciosa. Nessuno ha parlato, eravamo diventati una squadra.
0: Io mi è venuta in mente una cosa. Andiamo, sì, per negozi a cambiare i cartelli. Spingere,
1: ah,
0: tirare.
1: Spingere al posto di tirare.
0: Che
1: poi a volte c'è push pull. Bisogna cambiare quelle, più breve.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza postoperatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto.

0: prosegue il nostro Comedy Radio Show in questo lunedì scoppiettante, frizzantino, insieme al nostro Alo. Tra poco, strano ma vero.
1: Tra l'altro, scusami, ho cambiato le indicazioni del bagno. La porta del bagno qui, la redazione, non so se se ne è accorta. Ho tolto push, ho messo pull.
0: Vabbè, ma se tu lo dici, lo scherzo non vale più.
1: Ma la redazione non c'è adesso.
0: Dici, non
1: sarà
0: ci
1: in bagno, dici, a provare a aprire la porta.
0: Allora, dicevo, strano ma vero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono, realmente esistono. Animal Edition, ci piace fare un po' questa suddivisione ultimamente. Scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Lo sapevi tu?
1: Non lo sapevo, andiamo dalle vacche e facciamocelo ridire da loro.
2: El restaurante El Ciervo by Paolo en Vecindario, además del ciervo y el jabalí, les ofrece los pescados y mariscos frescos, las carnes, los arroces, un menú degustación y diariamente un menú del día económico con platos caseros. El restaurante El Ciervo es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo, con capacidad hasta para 50 comensales, comidas de empresa de Navidad, bodas, comuniones. Abrimos de miércoles a domingos tarde. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo by Paolo. Reservas al 635-78-5901. Super Italy. Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy. Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: sperando che il nostro Alo non ci abbandoni, perché nel fuori onda, insomma,
1: tossisco forte,
0: mi sembri più di là che di qua. Allora iniziamo con Strano ma Vero Animal Edition, e come vi dicevo parliamo di mucche. Scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Praticamente le mucche, anche se forse non può sembrare, sono animali sociali. Cioè, alcuni studi hanno mostrato che le mucche possono sviluppare legami preferenziali con determinati individui del proprio gruppo, quindi con altre mucche, ok? Quindi anche loro hanno l'amica del cuore, cioè quella compagna con cui stanno più volentieri, magari si scacciano le mosche con la coda.
1: Infatti adesso che tu stai raccontando questa storia, io me la immagino, sai, quando vedi questi pascoli, questo verde infinito dove ci sono le mucche, effettivamente c'è un gruppetto, poi c'è un gruppetto e stanno lì ferme a scacciare le mosche con la coda.
0: Guarda che le mucche poi vi spettegolano un botto, cioè io me le immagino sì, l'hai vista Giovanna?
1: Che coda che c'ha.
0: Comunque, a parte gli scherzi, una ricerca condotta alla University of Northampton, insomma una delle università che fa le ricerche, hanno studiato proprio che cosa succede quando una mucca si trova insieme alla sua compagna preferita oppure accanto a un animale scelto casualmente. Quindi che cosa succede? Che quando stanno insieme alle loro amiche mostrano dei livelli di stress inferiori, che sono stati misurati attraverso dei parametri come la frequenza cardiaca. Immagino uno scienziato che sta misurando il cuore alla mucca,
1: che fa mette un holter a una mucca.
0: Esatto. E invece quando cambiano il gruppo sociale solito e quindi si separano, possono si separano mi sono in si separano dalle loro amiche più strette, possono affrontare degli stress molto forti.
1: Povere.
0: Sì,
1: povere. Come noi, che quando saluti un amico, un'amica che sai che non vedrai più per molto tempo, ti viene un po' di tristezza, di saudage.
0: Esatto. Quindi la prossima volta che vediamo due mucche sempre insieme in un prato, come dicevi tu, magari anche se crediamo che sia strano, loro stanno facendo amicizia, sono le amiche del cuore, bisogna lasciarle in pace, e guai a separarle, mi raccomando.

0: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Prince, Sign of the Times.

0: nostra puntata in questo lunedì parlavamo di mucche e di Strano ma vero Animal Edition. Le mucche hanno le migliori amiche. Prosegue anche la tosse del nostro Alo, che incredibilmente nel fuori onda muore quando invece si accende il microfono.
1: Previsto nell'onda poi, on air.
0: Come sei professionale. Bene, sì. Andiamo ai messaggi. Giulia scrive: quindi anche le mucche hanno quella persona a cui scriverebbero subito appena succede qualcosa?
1: Certo.
0: Sì, credo si mandino appunto delle mosche per...
1: Ti immagini, le mosche sono tipo i piccioni viaggiatori, loro hanno le mosche che vanno a recapitare il messaggio.
0: Secondo
1: sarebbe
0: me
1: molto
0: sì.
1: bello.
0: Secondo me sì. Andrea, adesso quando vedrò due mucche insieme penserò automaticamente che siano migliori amiche, giusto Andrea?
1: Bravo, Andrea.
0: Altrimenti non starebbero insieme. Serena invece dice: io le capisco, mettimi 8 ore vicino a qualcuno che non sopporto e sale la frequenza cardiaca anche
1: certo.
0: a me.
1: Beh, in effetti, nella stessa stanza quanto cambia?
0: Al lavoro,
1: quanta differenza?
0: Storie di tutti i giorni.
1: Hai un collega simpatico nello stesso ufficio e quindi vai anche volentieri al lavoro. Altro rovescio, il rovescio della medaglia: stai le stesse ore nello stesso ufficio con una persona che proprio non sopporti, vai, arrivaci tu a
0: fine
1: giornata.
0: E non ti passa più, esatto. Oppure ti senti solo quando vai al lavoro e quell'amico o quel collega non c'è, non ha senso lavorare.
1: E allora posso dire una cosa: messaggio di oggi. Siamo più vacche
0: di quello che crediamo.
2: Radio Calima.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
8: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
9: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: parentesi vacche, che cari amici del comedy, se avete perso, mi dispiace, magari ve la riproporremo nel sabato nel best of del Comedy Radio Show. Andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi non vedevo l'ora, insulti romani.
1: Kalima, Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.

0: da pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia, i rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Galli.

0: Siamo pronti, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, insulti il romanesco.
1: Vai, sono pronto a essere insultato, vai.
0: Mi spezzano tantissimo, questi sicuramente qualcuno lo saprai, ma secondo me qualcuno non lo conosce.
1: Probabile, anche perché hai detto romanesco.
0: Sì.
1: Sai che il romanesco potrebbe essere anche il vero dialetto romano, che adesso quello che si parla adesso è il romanaccio. È un po' cambiato negli anni, non è quello
0: allora
1: di Proieti, dei Trilussa.
0: Guarda, non lo so se è romanesco romanaccio, forse mi sono espressa male, però
1: ma
0: intanto
1: è uguale, comunque è
0: cominciamo
1: romano.
0: Con sei talmente basso che quando fai aria ti si gonfiano i calzini.
1: Ah, questa non la so.
0: Che andrebbe letta in romano, sì, in effetti. Poi fa talmente caldo che mi sto su dall'acqua del battesimo.
1: Quest'estate praticamente non l'ho detto, l'ho fatto. Esattamente.
0: Questa mi fa sempre ridere. Te pio per orecchie e te sgrullo come un termometro.
1: Sì.
0: A me fa ridere. Te pio per le froce del naso e te porto in giro come un giacchetto.
1: Come giacchetta primavera.
0: Primavera. Poi sei talmente grosso che un moscerino per girarti intorno muore di vecchiaia.
1: Ah, carina questa.
0: Sei talmente brutto, ovviamente,
1: sì, non inneggiamo body shaming, come se piovesse. Sì.
0: Stiamo scherzando. Poi sei talmente brutto che se te mettono quattro ruote sei un cassonetto. Se te vede a morte, no, questa l'ho letta malissimo.
1: Sei gratta.
0: Se, no, chiede la Naspi. Se ti vede la morte,
1: carina,
0: chiede la Naspi.
1: Carina.
0: Sei più brutto di una lettera di Equitalia.
1: Bello,
0: questa è brutta.
1: Questa. Io ne conosco un'altra, cioè ne conosco tante. Tipo, te do un cazzotto, un petto, te faccio una nicchia per per un santo qualsiasi.
0: Io so la variante.
1: Vai.
0: Te do un cazzotto, un petto, te faccio volare così, te faccio volare talmente in aria che se te porti un panino te muori di fame.
1: Mamma mia, te elaborata. Io ne conosco altre due che sono le mie preferite, ma purtroppo non le posso dire, almeno in radio. Quindi se mi scrivete in privato,
0: allora me le dici nel fuori onda.
1: Sì.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
2: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Yeri Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, welcomes you to Bandera in Meloneras. Authentic Spanish home cooking, tapas, and drinks with a live DJ every night. Right next door, Mesa Luna Restaurant, Pizzeria, and Trattoria, with a spacious and comfortable terrace ideal for any celebration. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, right on Las Burras Beach. Now also offering a daily set menu with top quality homemade dishes. Three venues to enjoy great food for every occasion. We look forward to seeing you.
5: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E tra un insulto e l'altro, tra amiche vacche, ma che introduzione è questa?
1: Bello, un bello lunedì. Allora, abbiamo oroscopato.
0: Esatto.
1: Abbiamo parlato di vacche e abbiamo insultato il romanesco.
0: Esatto, bellissimo.
1: Un buon inizio di settimana.
0: Tutta questa magia la trovate soltanto qui da noi, cari amici. Quindi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ho avuto paura a un certo punto che dicessi la nostra amica vacca.
1: No, non mi permetterei mai. Almeno non in onda, poi fuori onda.
0: Fuori
1: tutto
0: onda
1: è lecito.
0: E vabbè, in romanesco.
1: Certo.
0: E niente, a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Au.
2: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon lunedì 12 ottobre con il GR delle buone notizie. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dessereau, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro ricerche sull'optogenetica. Questa tecnologia permette agli scienziati di controllare specifiche cellule nervose usando la luce. Può sembrare qualcosa di molto lontano dalla vita quotidiana, ma la tecnica sta offrendo nuovi strumenti per studiare il funzionamento del cervello e alcune malattie neurologiche e psichiatriche. La ricerca potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni per problemi legati alla vista. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato invece a Francis Alsen per il suo lavoro legato all'osservatorio Ice Cube, costruito sotto il ghiaccio dell'Antartide. L'enorme struttura utilizza migliaia di sensori per rilevare neutrini provenienti dallo spazio. Queste particelle attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi portare informazioni preziose sugli eventi più lontani e violenti dell'universo. La cosa interessante è che il riconoscimento sottolinea ancora una volta l'importanza della ricerca fondamentale. Prima di sapere a cosa servirà una scoperta, bisogna avere la curiosità di cercare una risposta. A Torino, durante la manifestazione Wave by Vento, si è parlato del rapporto tra IA, tecnologia e persone. Un messaggio particolarmente interessante è che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista semplicemente come qualcosa destinato a sostituire il lavoro umano. Quando gli strumenti diventano accessibili a tutti, ciò che diventa davvero importante è saperli usare con una direzione, una visione e una cultura adeguate. Dal 16 ottobre torna in Italia il Festival Cultura, con oltre 100 iniziative distribuite in più di 40 città. Saranno aperti al pubblico palazzi storici, normalmente non accessibili, insieme a mostre, concerti, incontri e attività dedicate all'innovazione. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e permettere un pubblico più ampio di scoprire edifici, opere e storie spesso poco conosciute. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo.
6: Viajamos en el tiempo hasta 1960 con Elvis Presley, Suspicious Mind. We're

0: In Radio Kalima suena Ultimo, tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
1: Fácil, Giuseppe Cafés.
0: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
1: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
0: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
1: Claro que sí. 639-530250.
0: 639-530250. Gracias.
1: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
2: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
3: Ha aperto l'Alternativa 2.
2: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
3: Ma orari e prenotazioni?
2: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
4: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineguín. Los Alpicones! Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
7: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
8: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30.
2: Solo le 9:30.
3: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, UILM e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti, e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita, che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città, Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1983 con Vasco Rossi, Una canzone per te.

0: carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
6: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
7: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
8: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
7: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.

0: Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 12 di ottobre, iniziamo questa nuova settimana insieme. Ciao a tutti carissimi amici, sono Francesca Romana Macri, noi siamo orgogliosamente il programma ovviamente Verde, Bianco e Rosso, perché parliamo in lungo e largo d'Italia e tra pochissimo partiamo con le date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio in questa data. E poi parleremo di Andrea Michele Dell'Armi, perché voi sapevate che l'Oktoberfest, per quanto sia tedesco come evento, ma ha un'impronta dietro fortemente italiana. Andremo anche a tavola parlando di una polemica e soprattutto di un attacco che è stato fatto al pane di Altamura. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: un successo del 1998 con Gianluca Grignani, Una donna così.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta.

0: Partiamo dal 1492. Colombo, durante il suo primo viaggio, approda sull'isola di Guanahani, battezzando San Salvador, scoprendo quello che verrà definito poi il Nuovo Mondo. 1931, Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, inviò il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia?
0: Tanti auguri al cantante Luca Carboni. All'attore Massimo Ghini avrebbero compiuto gli anni Montale e Luciano Pavarotti.
1: E poi abbiamo anche altri auguri da fare. Gli auguri di buon onomastico, perché guardate che l'onomastico non è da meno del compleanno. Sì, non sono sullo stesso livello, però comunque è importante fare gli auguri a chi l'ore.
0: Vero, anche perché poi dico una cosa, al sud lo sentono molto.
1: Lo sentiamo.
0: Allora, San Carlo Acutis festeggiamo, e Sant'Edisto e San Serafino.
1: Nelle ultime settimane poi sono stati fatti anche vari documentari su Canale 5, proprio su San Carlo Acutis, che è stato santificato da poco, e soprattutto lui è il santo dei giovani, il primo santo dell'era digitale. Mettiamola così. Quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome meraviglioso.
0: Concludiamo col

0: come sapete dove trovarci, sanno dove trovarci i vostri messaggi, sanno dove trovarci Carlo, Lore
1: e Chiara,
0: che salutiamo. Ciao Carlo e ciao Chiara.
1: Ciao ragazzi. Carlo ci ha scritto: solo l'inno scozzese è migliore del nostro, e poi ha aggiunto un bel forse. Bravo Carlo.
0: Io Carlo non lo conosco l'inno scozzese, però visto che in Scozia si usa la cornamusa, giusto?
1: Esatto, ed è bellissimo, lo conosco, è veramente bello.
0: Edimburgo poi è piena di tutti queste persone che suonano questo strumento musicale molto curioso, perché poi sono in kilt. Vabbè, comunque, a parte questo, a me piace l'inno della Francia.
1: Bellissima anche la marsigliese.
0: Esatto, bello.
1: Però il nostro è più bello.
0: Ah sì, non c'è paragone.
1: Chiara invece ha scritto: San Luca di Carboni e Cremonini, la mia canzone preferita. Auguri, bellissima. Io sono stato al concerto a luglio ed è entrato poi anche Carboni a cantare questa canzone insieme a Cesare Cremonini. A me fa sempre emozionare.
0: Sì, perché sono entrambi bolognesi, esatto. Quindi condividono una città che ha dato i natali a grandissimi artisti. Cremonini, Dalla, in questo caso anche a Luca Carboni. Auguri Luca!
2: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai

0: E nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi con noi c'è anche Lorenzo, carissimi amici, e tra poco vi portiamo in Germania. Lo so che Germania e Italia forse per quanto riguarda l'Oktoberfest potrebbero non avere niente in comune, ma in realtà le cose stanno in maniera diversa, perché l'Oktoberfest è più italiano di quello che in realtà possiamo pensare. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi, Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece su bandera en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, junto a la playa de Las Burras. Y ahora, también te ofrece un menú del día con comida casera de gran calidad. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento. ¡Te esperamos!
7: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
8: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
9: Ha aperto l'Alternativa 2.
8: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
9: Ma orari e prenotazioni?
8: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
10: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
11: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
12: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24, ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
13: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, quando oggi usciamo fuori dall'Italia portando però un prodotto italiano del quale io sinceramente non sapevo l'esistenza, cioè conoscevo la manifestazione, parliamo dell'Oktoberfest che cade proprio in questo periodo, però ci spostiamo un po', andiamo in Germania perché l'Oktoberfest, perché è stato inventato niente poco di meno che da un italiano.
1: Ciao Fra, è
0: ciao
1: vero?
0: Lore.
1: Salutiamo gli amici tedeschi ovviamente.
0: Gli amici tedeschi.
1: Tedeschi. È stato inventato da tal Andrea Michele Dall'Armi, che è stato un imprenditore e banchiere italiano con cittadinanza austriaca.
0: Immagino che gli piacesse la birra.
1: Bravissima. E visse poi infatti la maggior parte della sua vita in Baviera, penso anche per questo motivo. Si trasferì a soli 19 anni e lui praticamente inventò l'Oktoberfest nell'occasione dei festeggiamenti per le nozze del principe ereditario Ludovico I di Baviera nel 1810. E gli organizzò praticamente una sorta di corsa di cavalli nello spazio che poi tuttora nello spazio in cui tuttora adesso si festeggia l'Oktoberfest. Quindi prima è partita con una corsa di cavalli,
0: mm-hmm, poi, in cui si beveva birra,
1: esattamente, poi successivamente è diventato l'Oktoberfest praticamente senza cavalli, solo birra. È una festa nota poi in tutto il mondo, anche dei miei amici italiani ovviamente recentemente sono stati all'Oktoberfest, non si ricordano nulla, quindi praticamente missione
0: bisogna
1: compiuta.
0: Bere responsabilmente,
1: brava, diglielo,
0: sottolineiamo questa cosa, però comunque è un grande momento di goliardia,
1: certo,
0: che piace tanto ai tedeschi. Io sinceramente vorrei andarci sia all'Oktoberfest, quindi in Germania, che però ripetiamo la paternità di questo evento è italiana, sia anche al carnevale tedesco di Colonia, perché dicono che sia molto bello e ci siano anche delle maschere che vengono proprio dall'Italia, per quanti italiani ci sono a Colonia. Andiamo in Germania, Lore?
1: Perché no? Ma io non bevo la birra.
0: Non ti preoccupare, io neanche.
2: Radio K.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani. Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, In campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Successo del 1975 con Mina, l'importante è finire. Adesso.

0: Sono tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano, cari amici, nel lunedì di Verdi Bianchi e Rossi, perché siamo stati in Germania e abbiamo parlato di Oktoberfest, che è un'invenzione italiana. Io non lo sapevo, sono molto orgogliosa di questa cosa, perché la si pensa come festa tedesca, giustamente lo è, però comunque c'è il nostro zampino, un po' come praticamente in tutte le cose.
1: Diciamolo
0: sì, ad alta voce. Ciao Lore ancora.
1: Ciao,
0: ci arrivano i messaggi di?
1: Di due sopravvissuti dall'Oktoberfest, Paolo e Lucia, che salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Paolo e ciao Lucia.
1: Allora, Paolo ci ha scritto: ci sono stato e gli ho raggiunto il mio record di 8 pinte, che ora io non sono un esperto
0: ragazzi,
1: di birra,
0: dai.
1: Ma è tanta birra fra.
0: No ragazzi, dai, poi fa male lo stomaco, fa male il fegato, non cioè andate all'Oktoberfest, vedete, una, due e poi basta, dai.
1: Un grande combattente Paolo. E Lucia invece ci ha scritto: ci andai con le mie amiche in pullman, un viaggio della speranza, ma ne valsa la pena. È vero, tantissimi prendono il pullman, perché poi non è che può prendere la macchina, bere così tanto e guidare.
0: Ma uno si può, scusami, ma pure il pullman, ti prendi un B&B, stai un giorno, dormi la notte. Ragazzi, insomma, bisogna insegnare tutto,
1: ecco,
0: su come si va, cioè sentite le regole di chi non ci è mai stato all'Oktoberfest, su come si sopravvive e come si festeggia l'Oktoberfest. Ascoltate noi, che meglio.

0: arriva il momento di andare in tavola, carissimi amici. Oggi parliamo di un pane che è veramente una delizia, un nome, una garanzia. Parliamo di pane di Altamura, perché qualcuno si è permesso, per carità, la critica è lecita e ci può stare, ma tra poco vediamo in che termini, da una nota rivista di cucina ovviamente, è stato criticato il pane di Altamura. Restate con noi, perché questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas, estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke-manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum-carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
9: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
10: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e arriviamo in tavola in questo lunedì, carissimi amici. Come sempre, la destinazione è quella verso le belle cose. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene.
0: Dove
1: bene.
0: Ci porti? Cosa ci fai mangiare oggi o cosa ci fai desiderare di mangiare?
1: Vi porto in Basilicata, terra bellissima e soprattutto patria del pane di Altamura.
0: Che buono il pane di Altamura, per chi non lo conoscesse, è quel pane a lievitazione naturale, molto alto, molto crostoso.
1: Sì.
0: E con una mollica quasi soffice, morbida, però insomma si vede che è un pane artigianale, soprattutto di quelli cotti in forno a pietra.
1: Esatto, e aggiungo che è stato riconosciuto il marchio di denominazione di origine protetta. Però cosa è successo? Perché negli ultimi giorni è al centro, diciamo, un po' di una diatriba, perché il pane di Altamura è stato criticato, diciamo, da una nota rivista culinaria italiana.
0: Ok, come si permettono, scusa?
1: Come si permettono?
0: È buono il pane d'Altamura.
1: Perché è buono, però c'è questo mito, questa leggenda che anche i giorni successivi il pane di Altamura è molto buono. Io l'ho mangiato anche i giorni successivi, infatti era ancora, diciamo, di quella consistenza particolare, soffice,
0: sì,
1: un po' croccante.
0: Esatto, non è di non è di quella tipologia di pane super super morbido,
1: no,
0: però comunque ha la sua croccantezza,
1: certo.
0: Ha la sua capacità, diciamo così, di resistere anche nei giorni.
1: È stato comunque criticato e i fornai di Altamura si sono un po' alterati, no? Dicendo, ma venite
0: si
1: qua.
0: Si sono altamurati.
1: Altamurati, mamma mia, questa segnatevela questa battuta, mi raccomando. E hanno suggerito a questi, diciamo, a chi ha criticato appunto il pane, di venire ad assaggiarlo direttamente sul posto. Vediamo cosa accadrà. Quello che posso dire io è che esistono le critiche, per carità, ci sono ovunque, tutti quanti possiamo,
0: sì,
1: criticare,
0: ovvio.
1: Però beh, sempre meglio prima assaggiare e poi soprattutto ognuno poi a gusti propri.
0: E il pane di Altamura non si tocca.
1: Diciamolo. Che bello!

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre per il grande contributo che date al nostro programma, perché ci portate anche voi un vostro pezzo d'Italia. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi, Bianchi.

0: spesso quando si parla di meteore si parla sempre delle meteore degli anni Ottanta, non si sa per quale motivo, sembra che sia proprio il periodo di questo decennio per cui si parla sempre in qualche modo delle meteore. In realtà le meteore ci sono sempre, e anche questo John Secada è stato una meteora invece degli anni 90, non si sa più nulla di lui dopo questa canzone, poi magari nel suo paese sarà famosissimo. Buongiorno Arcipelago!
1: Buongiorno Arcipelago, buona settimana a tutti, bentrovati, ben arrivati, siete tutti sintonizzati, tutti belli, tutti caldi, avete passato
0: un buon fine settimana. In questo momento l'arcipelago, la Spagna, sono tutti a panzolle e noi invece siamo qua. Ovviamente per entrare al Mercurio abbiamo fatto i passi. Abbiamo scassinato porte a vetro perché era tutto chiuso, cioè non c'è praticamente nessuno. Siamo gli unici che sono entrati in questo luogo, credo, per quanto riguarda questa giornata, e quindi insomma ringraziamo nessuno perché abbiamo fatto praticamente di tutto.
1: Ringraziamo nessuno.
0: Volevo poter ringraziare qualcuno, ma abbiamo veramente dovuto fare, perché poi sai in questa occasione ti perdi la tessera e quello non si trovano, perché qua normalmente è sempre tutto assolutamente tutto aperto e tranquillo e si arriva. Vabbè, comunque siamo qua e non c'è nessun tipo di problema. Ti voglio far vedere una cosa, guarda che cosa indosso, guarda.
1: Wow, ma qua siamo sempre più

0: già secondo me oggi pomeriggio ci avrà già le prime macchie, perché io sono notorio per gli schizzi, quindi come
1: vedi che siamo assolutamente,
0: quindi messaggio per Giuseppe Bucceri: oltre a invitare i nostri ascoltatori, specialmente i soci Apicek, se vogliono la maglietta la possono andare ad acquistare da Apicek, perché ne vale veramente la pena, è proprio bella anche come tessuto, come tutto, ok? Però insomma, Giuseppe, me ne serve un'altra, perché io sicuramente la sbrodolo, sappilo.
1: Tutto sbrodoloso, la mia roba è tutto sbrodoloso. Partiamo?
0: Via!

0: te.
1: Bella la nuova di Giorgia Parafulmini. Noi con un... Ma hai cambiato qualcosa? Ti vedo strana, tutta con un'inquadratura un po' diversa. Tutta...
2: Ci piace un po'.
1: Alla nostra Barbara Massaro piace molto, no, cambiare, visto che due settimane fa abbiamo noi girato lo studio, anche lei, esatto, voleva girare qualcosa.
2: Visto che a me girano abbastanza facilmente, esatto, giriamo anche noi le telecamere.
1: Almeno le telecamere, non facciamo girare altre cose, ok, d'accordo. Si parte con le notizie,
2: si parte ovviamente con la notizia del giorno, nel senso che oggi giustamente abbiamo parlato prima di, come dire, di tutto chiuso, e forse non tutti sanno perché è tutto chiuso, voglio dire, abbiamo tanti ascoltatori che ci ascoltano da ogni angolo del mondo, verrebbe da dire, magari non tutti sanno che cosa si celebra oggi 12 ottobre. 12 ottobre è un giorno in cui veramente il concetto di terra rotonda e del fatto che ci sono tanti punti di vista nel mondo, mai come oggi, è vero, perché oggi cosa si celebra? Oggi è la scoperta dell'America, diciamo.
1: Okay, va bene.
2: E ognuno celebra qualcosa di diverso in qualche maniera.
1: Allora, in Spagna cosa celebriamo di diverso?
2: Allora, in Spagna si celebra il Día de la Hispanicidad, l'orgoglio spagnolo, nel

0: senso che il 12 ottobre 1492 che un tale Cristobal Colón ha scoperto l'America, nel senso che un mercante al servizio della corona di Aragona ha raggiunto appunto l'America, è sbarcato alle Bahamas, diciamo, e ha permesso al mondo intero di scoprire l'America e di partire quella, di cominciare quella che è stata la grande opera di colonizzazione delle Americhe, no? E quindi insomma l'espansione della Spagna, il grande impero coloniale, eccetera eccetera. Quindi si celebra questa cosa, sono tutti estremamente felici, e le Canarie in questo senso celebrano il loro, dal loro punto di vista, il loro orgoglio, perché ricordiamo che il punto di partenza finale dall'Europa in qualche modo è stata La Gomera, perché da San Sebastian La Gomera il 6 settembre 1492 è partito in maniera definitiva, ha fatto il salto dal trampolino, sempre tale Cristobal Colón, ed è partito verso le Americhe. Quindi anche le Canarie hanno il loro orgoglio da celebrare. Cristobal Colón altro non era che il nostro Cristoforo Colombo,
1: certo.
0: Che però voglio dire, allora non è che interessa tantissimo che era Cristoforo Colombo, quindi c'è questo piccolo derby, non ne abbiano i nostri amici spagnoli, che però noi rivendichiamo il nostro orgoglio.
1: Ecco, vedi, hai parlato dell'orgoglio e ti sei spenta al microfono.
0: Basta, ecco, scusate, devo smettere di gesticolare.
1: Non gesticolare troppo, che il pulsante di muting, come si dice, è lì, eh? Cioè tu gesticoli un po', pam, ci sbatti sopra e lo schiacci, vedi?
0: Esatto. Quindi noi celebriamo questo in Venezuela, in Centro America, e salutiamo i nostri amici latinoamericani, celebrano il giorno della resistenza.
1: Giustamente, nella serie, questo sta arrivando. Cerchiamo un pochettino di giustamente, loro sono in difesa. No, da questo punto di vista.
0: Esatto. Quindi, ognuno celebra il suo. Comunque sappiate che se oggi andate a Mercadona e trovate chiuso è perché è il dia della Hispanicidad.
1: E non insomma, solo Mercadona, solo giusto Calima rimane aperto.
0: Esatto. E noi celebriamo questo.
2: El restaurante El Ciervo by Paolo en Vecindario, además del ciervo y el jabalí, les ofrece los pescados y mariscos frescos, las carnes, los arroces, un menú degustación y diariamente un menú del día económico con platos caseros. El restaurante El Ciervo es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo, con capacidad hasta para 50 comensales, comidas de empresa de Navidad, bodas, comuniones. Abrimos de miércoles a domingos tarde. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo by Paolo. Reservas al 635-78-5901.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Casa Oliva i Arginegin presenterar sina tre tilbud. Nytt gode frokoster, baguetta og de beste pizzaene med hjemlevering hos Casa Oliva. Oppdag restaurantet Arginegin, nå totalrenovert. Fantastisk terrasse, herlige tapas, kanarisk kjøkken og hjemmelaget dagens meny. Fruteria Peñate, på kjøpesenteret Ancora og i Arginegin sentrum, der vi også har søndagsåpent, har de beste prisene på frukt og grønnsaker. Casa Oliva, Fruteria Peñate og restaurantet Arginegin.
5: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
9: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
11: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
10: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
11: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Noelia con Candela. Sai Barbara, sto facendo un giro virtuale con le webcam dell'arcipelago per vedere un po' come anche il tempo, e devo dire che un po' dappertutto sto vedendo che il tempo è particolarmente bello. C'è qualche nuvoletta, ma c'è il sole dappertutto. Vedo che comunque le spiagge sono ancora abbastanza deserte, della sera stanno ronfando ancora tutti, perché vedo che di gente ce n'è poca, ma le giornate sembrano belle. Vedo un po' di problema soltanto forse, ecco, a Puerto de la Cruz, quindi a Tenerife, dove c'è il sole, ok, però è un pochettino più coperta la situazione, mentre la medaglia peggiore di questa di questa giornata, almeno per il momento, la vedo a Las Palmas del Gran Canaria, perché sto guardando la Scantera, se il tempo c'è la panza de burro o qualcosa del genere.
1: Medaglia a rosicone di chi non può dormire a Roberto Brandolini, che invece è in diretta.
0: Noi ci divertiamo, siamo qua, chiacchieriamo, tra poco c'è Valerio, diciamo. Parliamo, facciamo il bar sport, che gli abbiamo detto, guarda che è festa, no, ci sono, ha detto, quindi vuole esserci anche lui al bar sport. E poi, come sempre, la nostra trasmissione con tante notizie e con la nostra musica che fa da padrona, Barbara, e andiamo avanti.
1: Ma io guarda, andiamo avanti con questa notizia che ho letto sul web questo fine settimana, che volevo commentare con te, no? Che in qualche maniera sono le notizie che guardano al futuro e che insomma fanno riflettere, perché riguarda Raffaella Carrà, che in qualche maniera torna a cantare, a ballare e soprattutto a far ballare il suo pubblico, perché il prossimo 28 dicembre all'Atlantico di Roma debutterà The Show Must Go On, uno spettacolo che riporterà virtualmente sul palco la regina della televisione italiana a 5 anni esatti dalla sua scomparsa. Attenzione, non stiamo parlando del solito concerto tributo, perché grazie a un sofisticato sistema di ricostruzione digitale, Raffaella tornerà a esibirsi sotto forma di ologramma, accompagnata da ballerini in carne e ossa, effetti laser e scenografie immersive. Il progetto, vabbè, è firmato insomma da un conosciuto, Andrea Price, conosciuto come The Laser Man, un artista specializzato in spettacoli tecnologici di grande impatto visivo. E Roma sarà soltanto l'inizio, perché infatti gli organizzatori hanno annunciato un tour internazionale in ben 55 date in 12 paesi tra Europa e America Latina, e naturalmente sarà prevista anche la Spagna, perché sappiamo che Raffaella Carrà ovviamente è una cantante estremamente amata.
0: Siamo gli unici che le abbiamo dedicato una piazza qui a Madrid, sì, a Madrid c'è una piazza che è dedicata a Raffaella. Quindi, in Italia niente.
1: Esatto, quindi insomma con la tecnologia si riesce a far rivivere anche chi non c'è più. Insomma, questi progetti fanno un po' venire i brividi, però in qualche
0: non
1: modo
0: non si sa se è marketing oppure no, però marketing o non marketing, a me piace l'idea, perché in qualche modo è anche un modo per celebrare un personaggio così importante, no? Dello spettacolo come Raffaella, amata un po' in tutto il mondo, in particolare nel mondo latino, quindi devo dire che mi piacerebbe andare a vedere questo spettacolo.
1: Andiamo al sur.
0: dai.
2: Radio Kalima.
0: La coreografia più macia in assoluto,
1: veramente. cioè veramente etero, direi.
0: Più etero di così non si può.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.

Morandi era il 1988. Cara Barbara, allora noi stiamo per collegarci con il nostro Valerio Capasso, che come al solito con lui quando arriva il lunedì c'ha il suo computer che è un po' un diesel, come dice, cioè ci mette sempre un po'. Com'è che faceva Francesco Salvi, te lo ricordi? È un diesel! Quando cercavo di posteggiare la macchina. Scusatevi, io mi giro così perché sto cercando di vedere se arriva il collegamento, ma lo vedo un pochettino in ritardo perché noi il lunedì facciamo il Bar Sport, no? Questo appuntamento, certo, che in qualche modo ci permette di chiacchierare un po' di quello che è stato l'avvenimento dello sport di questo fine settimana. Vedo che non mi si accende la lucetta del collegamento con la Laguna e quindi mentre immagino la faccia di Valerio in questo momento che sta facendo di tutto per il collegamento, allora facciamo una cosa, mandiamo un disco, vediamo se durante questo disco il nostro Valerio riesce a collegarsi e poi parliamo appunto di sport.

Allora, il Let's go. Il nostro caro amico Valerio mi ha appena comunicato che lui stamattina ha acceso il computer puntuale come le tasse e gli sono partiti gli aggiornamenti di Windows. È la cosa più brutta che possa capitare.

0: Cyrus con Buzz Persuade. Allora, il nostro Valerio ancora non ha finito gli aggiornamenti. Ora, io vorrei capire una cosa, Barbara, ma ti è mai successo? A me succede una marea di volte che nel momento più assurdo in cui hai bisogno del computer, no? Tu accendi il computer e Windows dice che non può rimandare gli aggiornamenti e te li fa partire sotto lì, sotto il sedere, come si dice, no? E praticamente tu non puoi fare niente e non puoi star lì che aspettare che finiscano. Che poi lui ti dice... 4 minuti circa. Dipende.
1: Sì, 4 minuti canarie. Poi se lo fai alle Canarie, secondo me percepisce il luogo in cui sei ed è ancora più.
0: Infatti,
1: peggio,
0: secondo me, il Windows versione Canarie ti dice direttamente: ciaccio, ci vediamo ciaccio, domani. Ciao.
1: Esatto.
0: Capito? Va bene, c'è la pubblicità. E torniamo dopo. In un rato,
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Super Italy. Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy. Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero.
4: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
5: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
6: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: Gerai Marischal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud dell'isola, vi aspetta da Bandera, a Meloneras. Autentica cucina spagnola, tapas e drink accompagnati da DJ set ogni sera. Proprio accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e accogliente terrazza, ideale per ogni tipo di celebrazione ed evento. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, proprio sulla spiaggia di Las Burras, che da oggi vi propone anche un menù del giorno con ottimi piatti fatti in casa di grande qualità. Tre ristoranti per gustare il meglio della gastronomia in qualsiasi momento. Vi aspettiamo!
10: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bonnie Taylor lo sa? Penso proprio di sì.
1: Beh, sì.
0: Sì. Comunque anche bella questa canzone di Laura e Nick, Eclissi del cuore. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il nostro
1: si è aggiornato
0: Valerio,
1: anche lui.
0: Che, sì, l'avevo anche lasciato, l'avevo lasciato anche nel silenzio, ma ho visto che io lo sto vedendo di sguincio e vedo che non si è preoccupato più di tanto. Buongiorno Valerio, eccolo.
1: Eccolo qui, tutto aggiornatoso.
0: Buongiorno, ci sei? Valerio? No, sei in onda, Valerio, buongiorno.
2: Sì, no, non riuscivo a smutarmi, ecco, fatto.
0: No, giustamente, come dicevamo prima quando lui ha acceso il computer gli sono partiti gli aggiornamenti di Windows, e poiché gli è venuto fuori il famoso pop-up che dicevamo prima, il computer qui alle Canarie fino a Magnana non si riprende, ha detto vabbè, tagliamo la testa al toro, prendiamo un altro computer e accendiamo quello.
2: Disastro assoluto, davvero. Ci siamo, questo è l'importante.
0: Esatto. Allora, il nostro angolino del Bar Sport per raccontare, insomma, dopo che sono riprese le partite di campionato per quanto riguarda la Serie A in Italia, beh, insomma, raccontaci un po' cosa è successo in questo weekend, perché sappiamo che era abbastanza atteso, visto che erano quasi 15 giorni di fermo, no?
2: Sì, finalmente ha ripreso il campionato dopo diciamo due settimane di piene pause nazionali, però diciamo si è aperto come ci eravamo lasciati settimana scorsa, appunto con Genoa-Fiorentina e con il trionfo del Genoa sulla Viola, e anche l'Inter vince con il Parma in maniera abbastanza tranquilla, e per la prima prova in realtà del nuovo allenatore del Parma, che è Gilardino, perché era stato in realtà neanche stato un esonero, se ben ricordo è stato proprio Carlos Cuesta, l'ex allenatore del Parma, che ha rinunciato al posto e quindi l'ha sostituito Gilardino, però appunto non ha avuto molta fortuna, perché nella prima partita di prova gli è capitato l'Inter, comunque la squadra campione d'Italia in carica, e 3-0 netto. E vince anche il Napoli tra le big, e si fermano invece Como e Roma, che pareggiano 0-0 con un'espulsione che ha fatto tra virgolette discutere della Roma di Malen. Io l'ho vista, per me è un'espulsione chiarissima, diciamo entra con il piede a martello sulla gamba di Diao, quindi
0: ci stava tutta da questo punto di vista, dice.
2: Per me sì, perché anche se il contatto non è totale, comunque non dico che l'intenzione sia fare male, perché ovviamente è l'ultima cosa, però il piede entra in una posizione molto pericolosa, quindi è giusto punire l'intervento. E il Napoli batte il Frosinone per 3-0 grazie al gol di Langa, la doppietta di De Bruyne, e poi si fermano come vince anche la Lazio, si fermano come big e la Juve contro il Cagliari, e quindi diciamo torna in gol Colomuani, che era tanto atteso, però la Juve comunque si ferma, e si ferma anche il Milan contro il Sassuolo al Mapei a Reggio Emilia, e il Bologna batte il Lecce, quindi ci mancano solo due partite per chiudere la giornata. Infatti oggi nel primo pomeriggio, diciamo, anzi nel pieno pomeriggio, alle 5:30 canarie, 6:30 italiane, giocherà l'Atalanta in casa contro il Venezia, e poi si chiuderà la giornata stasera con il turno appunto tra Torino e Udinese, quindi allo stadio all'Olimpico di Torino, e quindi qui si chiuderà un poco la sesta giornata, e poi settimana scorsa già avremo la settima, però diciamo che già stiamo, per esempio in questo momento dopo il pareggio della Roma, l'Inter è prima a pieni punti, perché prima avevano lasciato diciamo a pari punti con la Roma prima per differenza reti, proprio perché avevano pareggiato le due squadre, e adesso grazie alla vittoria dell'Inter e il pareggio della Roma, che farà meno di Malen, non so bene quante giornate gli hanno dato, ma sicuramente la prossima contro il Genoa la salta l'olandese, quindi l'Inter in questo momento è prima da sola, in solitaria, e occhio anche alla Lazio, perché per il momento sta stupendo, per il momento diciamo, io penso che qualunque fan della Serie A non dava mezzo centesimo alla Lazio, ma perché ha avuto il mercato mezzo bloccato, un poco problemi societari che ci sono da anni, quindi
0: e però comunque nonostante tutto sta giocando bene, dici?
2: Sì, no, anche perché nonostante gli acquisti siano stati comunque limitati anche dal punto di vista del budget, tipo la Lazio ha preso due difensori dall'Union Berlino e uno dei due è arrivato a parametro zero, quindi proprio perché appunto la Lazio, avendo avuto il mercato bloccato per tutto il 2026, si è mezza sbloccata quest'estate, però appunto non è stato un mercato per puntare in alto. Anche la scelta dell'allenatore, ecco, e comunque tutto il rispetto, però è arrivato Gattuso, che era reduce quest'anno un attimo dalla Caporetto dell'Italia con la Bosnia, quindi diciamo non penso che i bookmakers davano la Lazio per grande favorita, invece sta facendo bene e sta facendo i punti che necessita per stare più tranquilla qualunque cosa dovesse
0: comunque
2: succedere.
0: Già siamo soltanto alla sesta giornata, quindi c'è ancora parecchio tempo per i giochi finali, però ecco, devo dire che l'Inter si sta comportando molto bene, quindi in questo momento è assolutamente in testa alla classifica, distaccata dagli altri fondamentalmente.
2: Sì, alla fine l'Inter, come detto, sta tenendo lo scudetto che ha cucito in petto in maniera anche abbastanza buona, e poi in realtà ecco, c'è la Lazio che è lì. Ora non so bene se stiamo parlando di stessi punti o meno uno, comunque c'è la Lazio col fiato sul collo, però ecco, io penso che a lungo andare la Lazio prima o poi dovrà sgonfiarsi, non per qualcosa, non me ne vogliano i più fedeli biancocelesti, ma per una questione proprio di rosa, perché l'Inter ha una rosa molto più completa, anche la Roma ha una rosa un po' più completa, la Lazio appunto, come ho detto prima, l'aspettativa per la stagione della Lazio non era quella di vederla al secondo posto. Poi se mantiene il risultato io non posso che essere contento per i tifosi della Lazio, però appunto secondo me prima o poi si sgonfierà per una questione proprio di semplice stato di forma, perché appunto la rosa punta per puntare all'Europa League, magari alla Conference, ma non per arrivare al secondo posto. Però ecco, diciamo, abbiamo sorpreso perché per esempio il Cagliari è al quarto posto, cioè se dovesse finire adesso la stagione il Cagliari sarebbe in Champions, per dire. Quindi comunque è ancora molto molto presto per dare qualche decreto, per dare qualche, diciamo, per vedere come possa finire la stagione, anche perché da qualche anno a questa parte la Serie A è un campionato che si risolve spesso nelle ultime giornate, sia per la salvezza, la retrocessione, le qualificazioni, le coppe e lo scudetto, quindi molto molto presto.
0: Senti, ma ti abbiamo per caso buttato giù dal letto questa mattina, visto che in qualche modo è festa un po' in tutta la Spagna?
2: No, in realtà no, diciamo, poi ogni lunedì e venerdì soprattutto cerco di essere sempre più pronto dal punto di vista proprio mentale, sai, per essere un po' più,
0: certo,
2: più
0: Windows attivo. A parte quando decidi di fare gli aggiornamenti.
1: La tecnologia non ci si mette in mezzo.
2: No, però la festa dell'Ispanità è l'oro, io non la festeggio, ecco.
0: Tu non la festeggi, tu, ma anche no, non è Colombo. No.
1: Comunque Valerio, non so se sei d'accordo con me, però da quando abbiamo questo momento Bar Sport non senti anche Roberto molto più preparato in tema calcio, molto più sul pezzo? Cioè prima all'inizio il calcio per lui era una materia quasi ostrogota, invece adesso l'Inter si tiene lo scudetto sul pezzo, cioè è più sul pezzo, no? Segue anche lui.
0: Sì, diciamo che sono molto bravo a gestire le cose anche quando non so niente. Questa è una questione.
1: Vabbè, potevi prenderti il complimento e muto, no?
0: Va bene. Valerio, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo nel pomeriggio l'appuntamento con Michelangelo, ovviamente in Calima de Canaria si parla di sport locale e di sport spagnolo con Valerio Capasso. Noi ci ritroviamo invece venerdì per parlare di quello che sarà il prossimo weekend per quanto riguarda la Serie A in Italia. Ciao Valerio, buona settimana.
1: Ciao.
0: Ciao,
2: ciao, grazie.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:03.
3: Sono le 12:03.

0: Would I Lie to You, erano gli Eurythmics, grande pezzo degli anni 80 su Radio Kerima, cara Barbie. Allora, cara, oggi hai in bella mostra i tuoi tatuaggi, vedi?
1: Tutta sì, vedi, finalmente ho finito il mio braccio.
0: Che bello, che bello.
1: Da mesi.
0: Invece non ho tatuaggi, ma faccio rivedere la maglietta gentilmente offerta da Apicek, quindi grazie ancora al nostro presidente Giuseppe Bucceri, con, guarda, c'è il simbolo di Apicek, guarda che, io aspetta che sono confuso, eccolo qua, e poi la maglietta, c'è anche Radio Kalima, che bella, tutta bella, colorata, bella, bella, bella, pronta per lo sugo, come dicevo prima, bella bianca.

0: dove c'è stato un gruppo di persone immortalato mentre camminava a quattro zampe sulla sabbia, imitando i movimenti dei cani. Non so se
1: ma l'ho visto proprio, è carinissimo, cioè è troppo divertente. Scusa,
0: lo so, diciamo che si è detto tutto il contrario di tutto, tra appunto quelli che dicono carinissimo è troppo divertente, quelli che si sono scandalizzati, che si scandalizzano sulla qualunque, tra ipotesi.
1: Ho capito, scusate, però il fatto è successo in un punto delle dune, ok, che comunque è fondamentalmente dedicato, è il punto della spiaggia LGBTQ, quindi dovrebbero essere abituati a vedere anche ben oltre allora, che i cani che sono lì in fila indiana.
0: Okay. Contestualizziamo. Allora, alcuni appunto indossavano anche maschere, accessori di animali, da animali, oddio, sono partite delle voci dall'altro computer, ogni tanto pop-up che prendono vita. Alcuni appunto indossavano maschere, accessori, eccetera, eccetera. Sui social si è detto tutto il contrario di tutto. Una delle ipotesi, diciamo, che è circolata di più era quello dei Therian. In realtà non era esattamente Therian, cioè le persone che si identificano interiormente sul piano psicologico e spirituale come animali. In realtà facevano parte di quelli che era il Puppy Pride, ricordiamo, certo, che è finita settimana scorsa.
1: No, ieri sera
0: il Fetish Pride, che è un'altra cosa. I Therian fanno parte di un altro tipo di movimento, cioè c'è stata la Fetish Pride, che è un altro tipo di settimana dove è dedicata a queste cose. Cioè, ma Spaloma, succede questo, cioè vanno lì apposta, cioè un posto apposta dove si possono fare queste cose, ed è bello poterlo fare, è bello potersi esprimere liberamente per fare queste cose qui. E loro semplicemente sono andati lì a esprimere questa cosa proprio in un posto dedicato a questa cosa. Quindi spieghiamo ai nostri amici che non hanno fatto, appunto, come diceva Robby, niente di strano, erano tutti in fila indiana a divertirsi, a fare questa scena che, appunto, come ha detto Robby, era assolutamente innocua e molto divertente.
1: Poi divertente
0: e molto carina,
1: coloratissima, perché poi devo,
0: esatto,
1: dire che le maschere che utilizzano per i pappi, no? Sono molto divertenti, sono colorate, è una cosa anche bella da vedere, non si può sempre, specialmente poi qui in Spagna, specialmente qui poi a Maspalomas, non si può additare questa cosa come una cosa assurda, perché è un posto dove normalmente succedono, e comunque queste cose succedono in tantissime parti del mondo dedicate appunto alla comunità, ma dove poi si fanno delle serate o comunque dei periodi fetish, che è un qualche cosa che coinvolge non soltanto la comunità LGBTQ, attenzione, perché la frustatina piace anche ad altre, non soltanto, cioè, quindi il fetish non è una cosa tipicamente LGBTQ, no? È una cosa che interessa fondamentalmente un po' tutta l'atmosfera, quella un pochettino più hard, quindi, esatto, perché scandalizzarsi? Piuttosto, se volete scandalizzarvi, fatelo in generale, non soltanto nei confronti di questa cosa. Se avete delle idee che non sono le vostre, avete il diritto assolutamente di esprimerle, ci mancherebbe altro, però fatelo in modo generale, non colpendo soltanto un settore che è una parte di quel tipo di situazione, ok?
0: Però abbiamo spiegato che cos'era, almeno, quindi non era anteria, non era gente fuori di testa, ne era gente che stava facendo questa cosa qui. Adesso sapevatelo, quindi se vedete queste immagini sapete che cosa stavano facendo.
1: Bene, io chiudo facendo bau.

0: Maluma e Shakira, il nuovo si chiama Agua. Signorina, buongiorno. Siamo in onda,
1: ti vedevo lì
0: col telefono. Stavo già dicendo, guarda, anche lei adesso è lì che scrolla, che scrolla, che scrolla.
1: Scrollo le notizie, tesoro. stavo leggendo delle notizie interessanti che arrivano dalle nostre isole. Insomma, stavo cercando di riassumere le notizie che vi stavo per dare, oltre che il nostro pezzo, l'ultimo di Shakira. Stavo leggendo in realtà una notizia interessante rispetto a uno studio che arriva appunto dal nostro oceano, cioè uno studio interessante per cercare di capire esattamente da dove arrivano i rifiuti che troviamo sulle nostre spiagge. Perché è vero che arrivano di tutto, arrivano pezzi di reti di plastica, insomma, arrivano bottiglie, ma esattamente quanti chilometri possono percorrere i rifiuti prima di arrivare dalle nostre coste? Cioè, sembra una domanda di lana caprina, però è interessante, perché insomma il pezzo di rete che arriva da noi, da dove arriva?
0: È a chilometro zero o viene da
1: esatto.
0: Okay.
1: E questo progetto di indagine scientifica si chiama Circular Oceano, è un progetto europeo che coinvolge circa 30 spiagge distribuite nelle 8 isole dell'arcipelago, e l'obiettivo è quello di capire non soltanto quanti rifiuti arrivano sulle nostre coste, ma soprattutto quali sono, da dove potrebbero provenire e come cambia la loro presenza durante l'anno, insomma. A quanto pare, questo progetto ha un altro obiettivo, cioè quello di trasformare quanto possibile questi rifiuti in nuove risorse, perché il mare ci restituisce anche quello, non soltanto come abbiamo quello che abbiamo abbandonato, ma anche quanto lontano, insomma. Cercheranno di capire da dove arrivano i dati raccolti, insomma, cercheranno di sviluppare, insomma, l'utilizzo, le rotte,
0: saltare fuori anche delle belle sorprese, vedere,
1: esatto, esatto.
0: Ho trovato una lavatrice alla Scanteras, chissà, esatto. Magari viene dalle Americhe, no? Sono state quelle scartate da Cristoforo Colombo quando
1: no, lo guardavo appunto sul telefono, perché vedi, quello che succede a Valerio succede anche a me. Mi si era completamente impallato il computer a 30 secondi dalla diretta, non funzionava più niente, quindi sono dovuta andare sul telefono, perché sennò mi mettevo a cantare la Fra Martino Campanaro.
0: Amici di Microsoft, voi non potete fare queste cose il lunedì di festa qui al canale. Abbiate un pochettino gli spagnoli oggi hanno altro da fare che star lì a aspettare i vostri aggiornamenti, no?
1: Okay. Cioè, non funzionava più niente, non mi si apriva più niente, grazie al cielo, Gerardo.
0: Meno male che la nostra regia, gli aggiornamenti sono bloccati, non possono andare in qualche modo, non si possono fare, quindi anzi, se c'è qualcuno di voi che si ritrova anche messo male con gli aggiornamenti di Windows che gli hanno paralizzato la giornata, fatecelo sapere al 627-629-553. Intanto noi vi regaliamo Marrakesh e Gue con Cafini. Lo dico un po' alla giovanotti, no?
1: Cafini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della banca, c'erano una o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Asso Lombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese.

0: 1994, Mario Venuti. Canzone molto bellina questa, Fortuna, quando Mario Venuti si preoccupava tanto, no, di le sue, queste non le sue origini, ma la sua particolare devozione alla musica brasiliana. Fortuna. Adesso in arrivo c'è Karol G, il nuovo, con
1: Radio Kalima,
0: con ben due personaggi, Julin e Rusovski. Pensate, al numero uno in Spagna, assolutamente.

0: incredibile comunque Karol G, ormai domina tutte le classifiche con due, tre brani, non gli basta più, è incredibile. Allora andiamo in diretta anche sui social a questo punto, perché beh, c'è un argomento importante, perché oggi è il Columbus Day, so, il Colum Day, esatto, tanto per dirlo alla spagnola, e per quale motivo cioè, ci sono queste tappe delle isole Canarie che girano, facciamo una storia un po' più dettagliata da far capire ai nostri ascoltatori, vai.
1: Allora, perché sappiamo, insomma, Cristoforo Colombo, Cristobal Colón, Columbus, come lo vogliamo chiamare, sempre lui è, alla fine sappiamo, è partito, è andato a scoprire l'America, prima di mollare direttamente l'Europa per i famosi 36 giorni di navigazione che hanno cambiato, come dire, la storia del mondo, poi nel bene e nel male sarà ai posteri l'ardua sentenza, però sicuramente quello che è successo è che prima di lasciare l'Europa ha fatto tappa alle Canarie. Perché? Perché sostanzialmente si era guastato il motore della Pinta, forse non tutti lo sanno, e quindi ha dovuto fare tappa a Gran Canaria dopo la partenza da Palos.
0: Scusa, non voglio dire niente, cioè, visto il periodo, perché il motore c'era,
1: sì, il motore,
0: cioè, c'erano qualche vela che non funzionava,
1: il timone, scusate, ho letto motore, il timone,
0: il motore ai tempi della scoperta dell'America, ma forse non era proprio il caso, okay.
1: Il timone, scusate, ho letto male, e imbarcava acqua. Dopo la partenza da Palos, insomma, il 3 agosto la Pinta ebbe un problema serio al timone, e imbarcava acqua, perdonate. Colombo quindi decise di farla riparare a Gran Canaria, visto i tempi e la solerzia delle Canarie. Furono sistemati i danni e modificate anche le vele, quindi dovette fermarsi un bel po' di tempo, visto appunto i tempi canari, che anche allora non erano particolarmente come dire, celeri. Quindi pensate, gli hanno addirittura costruito una casa intorno per tutto il tempo.
0: Intanto
1: che
0: tu prenditi
1: messo
0: casa, perché non si sa mai, potrebbero vederci anche degli anni, no? E quindi la tua famiglia, fai fare la tua famiglia, poi quando abbiamo riparato il timone, ok, va bene.
1: Grazie al cielo che ci è arrivato, okay, in America, perché se no rimaneva lì. Comunque ancora adesso alla Spalma si può visitare la casa di Colón, nel complesso appunto dell'antica residenza dei governatori, insomma tradizionalmente legata alla sua visita. Dopo, quando si è riuscito a schiodare finalmente da Vegeta, cioè nel quartiere storico della Spalma, si è arrivato alla Gomera, ed era già settembre del 1492, no? Raggiunse San Sebastián della Gomera, qui caricò acqua dolce e provviste in attesa di riunirsi alla flotta. Il 6 settembre 1492, con la linea La Pinta e la Santa Maria, lasciò definitivamente l'arcipelago dirigendosi verso occidente. Infatti ancora oggi la Gomera è stata soprannominata la Isla Colombina. E poi abbiamo, vi ricordate che avevamo parlato, per chi ci ha seguito già venerdì, della Virgen, insomma di tutte quel rito, insomma, propiziatorio lustrale. Tra l'altro c'è anche un altro paio di curiosità che voglio darvi. Pensate che pare che andando verso la Gomera lui abbia assistito addirittura, passando davanti a Tenerife, all'eruzione di un vulcano a Tenerife, che non si sa appunto se fosse direttamente la bocca centrale del Teide o di una laterale, però pare che proprio nel 1492 il Teide avesse fatto
0: secondo me il Teide ha detto piccolo... hai fatto bene a fermarti a Gran Canaria, e qua ci avremmo messo più tempo ancora.
1: e tra l'altro c'è un'altra piccola curiosità, perché pare che alla Gomera Colombo incontrò tale Beatriz de Bobadilla, potente signora dell'isola, con la quale ebbe una sorta di flirt, quindi poteva anche non muoversi più dalla Gomera.
0: Sembra un po' la storia di Ulisse, come un'odissea questa di Colón in giro per l'arcipelago, no? Poi è arrivato a Itaca, no? le Americhe,
1: no? E un'altra cosa, l'ultima, poi chiudiamo, poi un'altra. A San Sebastián si conserva il pozzo della Aguada, nella quale, secondo la tradizione, Colombo avrebbe attinto l'acqua portata nel Nuovo Mondo, una leggenda locale raccontata secondo la quale appunto quell'acqua sarebbe stata battezzata l'America. Quindi l'America è stata battezzata con l'acqua della Gomera.
0: Bella questa notizia. Ti è? Insomma, visto? Abbiamo spiegato un po' l'arcipelago in qualche modo ha contribuito, no, alla scoperta dell'America. Probabilmente se non ci ci fosse stato l'arcipelago, lui si sarebbe fermato prima perché A non c'aveva l'acqua, B il timone non gli funzionava, no, e poi non aveva fatto qualcosa con questa qua la gomera, insomma il risultato forse sarebbe tornato indietro e a questo punto tutta la storia dell'umanità sarebbe molto probabilmente completamente diversa. Vabbè, a volte vede, l'arcipelago è servito a molto in questa situazione. Esatto. Ma lo sa Trump tutto questo?
1: Ma non so, però non avremmo avuto il rock and roll.
0: Ah, beh, certo, sì, sì.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
10: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: chissà perché è proprio sempre riconoscibile la musica di 007. Chiunque la faccia ha delle, secondo me, delle chiavi fatte apposta per essere riconoscibile. Io vorrei chiudere la nostra non vedete, chi non guarda la televisione non vede la posa della nostra Barbara Massaro che sta con proprio la pistola in mano. Allora, volevo chiudere questa notizia perché non so, è tragicomica, no? Tra una cosa e l'altra. Poi non so se dire che è attuale, non è attuale, non lo so, cioè tanto ormai non ci si capisce più nulla, ok? Però insomma, i cittadini del distretto di Cueropalca, nella provincia di Lauricocha, dove sarà? È nel Perù.
1: In Perù.
0: Perù centrale. Hanno eletto il loro nuovo sindaco che si chiama Hitler Mussolini Flores, candidato del partito di centrosinistra. Attenzione, Ahora Nación. A dispetto del nome, appunto, una fusione tra il dittatore della Germania nazista, il fondatore del fascismo a capo della dittatura in Italia, il neo sindaco ha avuto la meglio su altri candidati, raccogliendo appunto 229 voti, e ha vinto le elezioni con la sinistra nelle confronti della destra. Ma al di là del risultato, le elezioni di Cueropalca hanno attirato l'attenzione di molti media anche fuori dai confini, no, della provincia di Lauricocha, più per il nome del candidato, vittima della scelta fatta dai suoi genitori, ma con idee politiche decisamente lontane. Il trionfo di Hitler Mussolini è finito sotto i riflettori, ma non si tratta del primo caso del genere, perché attenzione, sempre in Perù nel 2018 un candidato Hitler ha avuto la meglio addirittura su un Lenin, ok, in un'elezione per la carica di sindaco nel distretto di Ungaro. In quel caso Hitler Sanchez ha battuto Lenin Rodriguez, tanto per farti capire il casino e la confusione. E non dimentichiamoci che c'è anche un Adolf Hitler in Namibia, che è un altro paese, ovviamente credo dell'Africa, che ha vinto per 5 volte consecutive le elezioni locali. Quindi, che dire, c'è un po' di confusione generale, non sappiamo più a cosa pensare in generale, però ecco quello che sta succedendo nel mondo. Ma sai che io ti dico, Barbara, noi balliamo sul mondo, ce ne andiamo.
1: Balliamo sul mondo.
0: Balliamo sul mondo, torniamo domani. Per quanto riguarda tutti i nostri ascoltatori dell'Arcipelago, grazie per essere stati con noi in questa giornata di festa, ma non preoccupatevi, nel pomeriggio c'è Michelangelo con Kalima de Canarias e domani torneremo alla normalità. Godetevi questa giornata di festa in tutta la Spagna. Ho sentito cosa stavate preparando voi, perché io in quel momento ho sentito le chiacchiere che facevate in famiglia. So che si mangia dalle tue parti.
1: Assolutamente, iniziano fervoni preparativi per il mio compleanno, nonostante aumentino gli anni. Sì, io festeggio sempre e comunque.
0: Assolutamente, lo diciamo quando è? Lo diciamo così.
1: Mercoledì.
0: Quindi, se volete fare gli auguri alla Massaro, mercoledì celebreremo il suo compleanno. Io mi sto già preparando, bene? Grazie ancora a Giuseppe Giuceri per la fantastica maglietta di Apicec con Radio Kalima, che potete andare a prendere, a comprare lì alla sede di Apicec qui a Maspalomas. Ne vale veramente la pena perché è proprio bella, bella, bella, bella. E attenti al sugo. Ciao, a domani.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vecindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vecindario, in calle Teruel numero 24, ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
5: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz, gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento. Mi auguro che sia iniziato alla grande questo lunedì, anche perché normalmente è una giornata un po' così, un po' difficile, soprattutto quando abbiamo affrontato un bel weekend, abbiamo fatto un bel po' di cose. Stiamo iniziando a spendere meno e questa è una buona notizia, anche quando usciamo. Questo sarà appunto il primo argomento che vedremo tra poco come inizio del nostro appuntamento, anche inizio della nostra settimana.
1: Kalima, Radio Kalima.

produciamo spendiamo meno, ed è questo un nuovo sondaggio che è stato portato avanti, perché noi ovviamente continuiamo ad uscire, no? Continuiamo a fare le nostre cose, quello che ci piace, quindi magari andare al ristorante, fare un po' di shopping, comprare una maglia nuova per il weekend, però c'è questo piccolo gesto che sta diventando sempre più comune: prima di ordinare o comprare guardiamo il prezzo una volta in più, ecco, non siamo proprio mani bucate, come si dice. Ci sono le ultime stime sui consumi italiani che raccontano un 2026 abbastanza prudente. Per la fine dell'anno viene proprio prevista una crescita a valore di appena lo 0,7%, mentre lo scontrino medio risulta in calo dello 0,4%. Tra i settori che stanno soffrendo maggiormente ci sono ristorazione e abbigliamento, anche accessori. È interessante perché non significa necessariamente smettere completamente di spendere, non è che siamo diventate tutti formiche e che mettiamo qualsiasi euro che abbiamo da parte, ma significa andare a selezionare di più. Magari usciamo comunque a cena, ma una volta invece di due, compriamo una giacca, ma aspettiamo il periodo dedicato agli sconti. Facciamo un weekend, però confrontiamo diversi siti prima di prenotare, perché magari un sito ci può togliere quella 5-10 euro che, sommando a tutto il resto, sono soldi che mettiamo da parte. Ed è cambiata persino una frase: prima al ristorante qualcuno diceva prendiamo anche il dolce, c'è sempre lo spazietto per il dolce, adesso invece parte quel silenzio di qualche secondo in cui tutti guardano il menù e poi si fanno anche la domanda: sì, ma quanto viene? Perché magari abbiamo già fatto dentro di noi il conto totale di quanto dobbiamo spendere, quindi quella 5 euro in più, quella 10 euro in più può farci bene. Non siamo diventati tacagni, ma siamo diventati più prudenti, e secondo me è giusto anche così, perché comunque la vita è aumentata, i prezzi della vita in generale sono

0: professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Radio
2: Kalima. The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
3: Lunedì insieme The Mag con Yuri Caliolo. Ancora ciao a tutti voi. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti, attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Kalima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono tante le chiacchiere che ci sono all'interno del nostro appuntamento, gli argomenti che trattiamo, anche abbastanza interessanti. Abbiamo così tanti smartphone vecchi nei cassetti che è nato il Touch Decluttering. Siamo veramente appassionati ormai dell'avere dei telefoni antichi, vintage. Tra poco si parla di questo.
1: Kalima, Radio Kalima.
2: Ah!

0: materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué. Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

c'è sicuramente a casa vostra quel famoso cassetto che ha veramente di tutto, magari cavi che non sappiamo più a cosa servono, vari caricabatterie di cose datate, auricolari, e c'è almeno, sono convinto, anche senza essere entrato a casa vostra, un vecchio telefono che non accendiamo dal 2015, sono passati un po' di anni, eppure non riusciamo a buttarlo. Ecco, gli italiani hanno un rapporto particolare con i vecchi telefoni, spesso compriamo quello nuovo, trasferiamo le foto, i contatti, quello precedente finisce in un cassetto per anni, a meno che non lo usiamo per far abbassare il prezzo del nuovo telefono che andiamo ad acquistare, ce lo teniamo, perché se è abbastanza datato ci devono dare quei 20, 30, 50 euro, meglio tenercelo perché comunque ci ricorda un periodo della nostra vita. Poi è un confidente il telefono, è veramente un amico, visto che oggi lo utilizziamo tantissimo. Questo fenomeno ha contribuito alla diffusione del cosiddetto touch decluttering, cioè fare pulizia anche della tecnologia che accumuliamo in casa, valutando il riuso, il ricondizionamento o il corretto smaltimento. E pensandoci, secondo me è abbastanza curioso, perché una maglietta che non mettiamo da 5 anni, prima o poi riusciamo a regalarla, diamo una nuova vita. Un telefono invece del 2015 con la batteria che dura pochissimo, perché poi si deteriora con il tempo, quindi arrivano veramente le batterie ad avere una vita di 15 minuti, di 20 minuti, diventa improvvisamente intoccabile, anche se è un oggetto che ormai non possiamo più utilizzare. Lo teniamo lì perché è un cimelio abbastanza importante, lo tengo anche come emergenza, se dovesse rompersi il telefono nuovo lo dobbiamo dare in assistenza, almeno abbiamo quel telefono che dura poco ma comunque fa il suo. E poi ripeto, secondo me è anche un discorso basato su quanto tempo trascorriamo, quanti anni passiamo con quel telefono, quante emozioni ci ha regalato, quanti momenti belli, brutti, chiamate, no, varie. Quindi anche io sono un grande fan di tenere questi telefonini, ne ho veramente tanti, anche alcuni datati dei primi anni 2000.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Revo

0: ci dividerà.
1: Lunedì insieme The Meg con Yuri Caliolo. L'espresso, come ben sappiamo, per noi italiani è intoccabile. Il cappuccino è sacro, però nei menù italiani sta comparendo sempre più spesso un nome inglese che qualche anno fa avremmo trovato soprattutto all'estero, che è il flat white, che sta andando molto molto in voga. Molte persone quando entrano in un bar decidono di prendere questo invece che un normale espresso. Tra poco vediamo questo nuovo

0: hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Avete sentito parlare del Flat White, che non è un rapper, anche se secondo me potrebbe essere un ottimo nome per un artista, ma è uno dei nuovi protagonisti delle caffetterie italiane. Questa bevanda, che è nata nell'area tra Australia e Nuova Zelanda, utilizza l'espresso, il latte montato con una microschiuma molto fine. Rispetto al cappuccino tende ad avere meno schiuma, ha un rapporto che lascia maggiormente protagonista il caffè. La cosa interessante è che arriva proprio in Italia, dove ordinare il caffè è praticamente una disciplina nazionale. Chi è che non lo fa quando entra in un bar? Un espresso, un macchiato caldo, un macchiato freddo, un cappuccino senza schiuma, caffè lungo ma non troppo, e adesso ci aggiungiamo anche il flat white, e inevitabilmente nascerà quella conversazione al bancone. Cos'è? È una specie di cappuccino, è un qualcosa di nuovo, un nuovo trend, lo fanno i giovani e lo faccio anche io. Allora fammi un cappuccino chiamato flat white, che forse è un ostacolo commerciale che qualsiasi nuova bevanda deve affrontare nel nostro paese, però poi può prendersi effettivamente il suo spazio.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Se volete, sono qui. Fate bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso a Madrid l'auspicio che la giornata odierna della festa nazionale segni l'inizio di un dibattito elettorale costruttivo, basato sulle idee e sui grandi accordi politici per l'arcipelago, in vista delle prossime consultazioni anticipate di novembre. Sul fronte dell'emergenza migratoria, la scorsa notte l'imbarcazione di soccorso Salvamar Isar ha intercettato e tratto in salvo 73 migranti di origine magrebina che viaggiavano a bordo di un gommone a circa 10 km dalle coste dell'isola di Fuerteventura, trasferendoli in sicurezza nel porto di Gran Tarajal. La pressione sulle rotte atlantiche resta altissima, con un bilancio complessivo di 354 migranti assistiti nell'isola di El Hierro, dopo lo sbarco avvenuto nelle scorse ore di due imbarcazioni di fortuna, all'interno delle quali viaggiavano anche 26 minori non accompagnati. Per quanto riguarda la cronaca interna alla provincia di Las Palmas, la Guardia Civile ha celebrato la propria patrona nella località di Vecindario, nel comune di Santa Lucía de Tirajana, conferendo 18 medaglie e decorazioni ufficiali al merito durante una parata pubblica tenutasi in strada. Infine, una nota di servizio per i consumatori dell'isola di Gran Canaria, poiché nell'area metropolitana di Las Palmas la benzina a 95 ottani ha registrato oggi il prezzo più basso della provincia, toccando quota 1,375 euro al litro in una stazione di servizio locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Kalima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90.

0: ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate, il ristorante Arghineghin.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Calima. Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: 2000.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
2: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp

0: Kalina.
1: Kalina.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Eva, Eva, Eva.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17:32 minutos.
3: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso il lucernaio da un'altezza di circa 8 metri, inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi putti in campionato. Alle 20:45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Yere Matichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, welcomes you to Bandera in Meloneras. Authentic Spanish home cooking, tapas, and drinks with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant, Pizzeria, and Trattoria, with a spacious and comfortable terrace ideal for any celebration. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, right on Las Burras Beach. Now also offering a daily set menu with top quality homemade dishes. Three venues to enjoy great food for every occasion. We look forward to seeing you.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso a Madrid l'auspicio che la giornata odierna della festa nazionale segni l'inizio di un dibattito elettorale costruttivo, basato sulle idee e sui grandi accordi politici per l'arcipelago, in vista delle prossime consultazioni anticipate di novembre. Sul fronte dell'emergenza migratoria, la scorsa notte l'imbarcazione di soccorso Salvamar Isar ha intercettato e tratto in salvo 73 migranti di origine magrebina che viaggiavano a bordo di un gommone a circa 10 km dalle coste dell'isola di Fuerteventura, trasferendoli in sicurezza nel porto di Gran Tarajal. La pressione sulle rotte atlantiche resta altissima, con un bilancio complessivo di 354 migranti assistiti nell'isola di El Hierro, dopo lo sbarco avvenuto nelle scorse ore di due imbarcazioni di fortuna, all'interno delle quali viaggiavano anche 26 minori non accompagnati. Per quanto riguarda la cronaca interna alla provincia di Las Palmas, la Guardia Civile ha celebrato la propria patrona nella località di Vecindario, nel comune di Santa Lucia de Tirajana, conferendo 18 medaglie e decorazioni ufficiali al merito durante una parata pubblica tenutasi in strada. Infine, una nota di servizio per i consumatori dell'isola di Gran Canaria, poiché nell'area metropolitana di Las Palmas la benzina a 95 ottani ha registrato oggi il prezzo più basso della provincia, toccando quota 1,375 euro al litro in una stazione di servizio locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
1: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
1: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
1: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
1: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Conecta con la musica que más te gusta.
6: Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e fornitori.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Jacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
2: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30.
2: Sono le 19:30.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un classico italiano del 1997 con Samuele Bersani, Coccodrilli.

0: l'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
1: Ha aperto l'alternativa 2?
0: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
1: Ma orari e prenotazioni?
0: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
2: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
7: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
8: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
9: Hai un languorino, cara?
8: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
9: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria e i prezzi sono veramente convenienti.
8: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
10: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
11: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Bentrovati, buon lunedì 12 ottobre con il GR delle buone notizie. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Carl Desserot, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro ricerche sull'optogenetica. Questa tecnologia permette agli scienziati di controllare specifiche cellule nervose usando la luce. Può sembrare qualcosa di molto lontano dalla vita quotidiana, ma la tecnica sta offrendo nuovi strumenti per studiare il funzionamento del cervello e alcune malattie neurologiche e psichiatriche. La ricerca potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni per problemi legati alla vista. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato invece a Francis Alsen per il suo lavoro legato all'osservatorio Ice Cube, costruito sotto il ghiaccio dell'Antartide. L'enorme struttura utilizza migliaia di sensori per rilevare neutrini provenienti dallo spazio. Queste particelle attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi portare informazioni preziose sugli eventi più lontani e violenti dell'universo. La cosa interessante è che il riconoscimento sottolinea ancora una volta l'importanza della ricerca fondamentale. Prima di sapere a cosa servirà una scoperta, bisogna avere la curiosità di cercare una risposta. A Torino, durante la manifestazione Wave by Vento, si è parlato del rapporto tra IA, tecnologia e persone. Un messaggio particolarmente interessante è che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista semplicemente come qualcosa destinato a sostituire il lavoro umano. Quando gli strumenti diventano accessibili a tutti, ciò che diventa davvero importante è saperli usare con una direzione, una visione e una cultura adeguate. Dal 16 ottobre torna in Italia il Festival Cultura, con oltre 100 iniziative distribuite in più di 40 città. Saranno aperti al pubblico palazzi storici, normalmente non accessibili, insieme a mostre, concerti, incontri e attività dedicate all'innovazione. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e permettere un pubblico più ampio di scoprire edifici, opere e storie spesso poco conosciute. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1999 con Cristina Aguilera, What a Girl Wants. What a girl.

0: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece su bandera en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, junto a la playa de Las Burras. Y ahora, también te ofrece un menú del día con comida casera de gran calidad. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento. ¡Te esperamos!
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos

0: En Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1998 con Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora? No.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: e porta il futuro a bordo.
1: Radio Kalima.
2: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Un successo del 1978 con Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: En Radio Calima suena Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33.
2: Sono le 23:33.
3: Radio Calima.
4: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
0: Es mezzanotte e 33 minuti. Radio
2: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.